qua do uggiuccia e domani luce. Dai lampa durosule, nanta umo gampa. Dolce d'impesta mi wa tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo e lu guantu, rosule a sbuccia.